0: fatica a riconoscerti, allora abbaiano e si comportano diversamente. Magari invece non, i gatti non abbaiano, però miagolano in maniera diversa, proprio perché non ti riconoscono subito, ma è frazione di un secondo.
1: Lo faccio anch'io, cioè se io vedo mia moglie nuda faccio
0: e lì un'altra cosa probabilmente.
1: Non abbaio, ma ululì, ulula.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Ma che forti che siete, guarda, rallegrate la mattinata del secondo giorno del lavoro dopo il rientro.
1: Bene.
0: Grazie.
2: Ma grazie
0: a te. Un abbraccio a tutti voi.
2: A secondo giorno, c'è ancora l'energia delle vacanze, farà un po', vedrai.
1: Dai che andrà bene, sarà una stagione super, amici. Super.
2: Allora, eravamo sulle nudite, cioè di fare la doccia in coppia, gli animali domestici se ci guardano, se ci vedono nudi, come reagiscono, se è bello farlo, oppure non è bello, cioè se è giusto o non giusto. Qualcuno scrive, buongiorno, è vero che fare la doccia con mia moglie è molto bello, peccato però che la temperatura dell'acqua, io ami quella fredda e lei quella calda, e quindi diventa una questione di litigio, cioè da una cosa che doveva essere una figata e te ne vai.
1: Allora no, nudi e basta, senza acqua, capito? Nudi e basta, e poi magari la cosa nasce cosa.
2: La sensazione nel nudi e basta dentro la doccia, acqua chiusa, è terrificante.
1: È terribile. Sì,
2: cioè è una questione, non so se l'avete mai provata, proprio di disagio. È brutta.
1: Hai
2: ti
1: ragione.
2: Senti un verme proprio.
1: Cioè qualcosa deve succedere, l'acqua deve scrosciare.
2: Sì, assolutamente.
1: Sì, ti devi insaponare, vero.
2: È quella roba che dici, io, oddio, perché? Cosa ho fatto di male?
1: Allora, rapporto con la nudità, ok?
2: Dai, andiamo
1: dici?
2: Su tutte le nudità. Voi andate nudi in giro, vi fate vedere dai bambini, spiagge nudisti, le frequentate tranquillamente.
1: Vacanze
2: nudi, non vi fate problemi. Io quest'estate, ragazzi, un po' mi sono anche imbarazzato perché alle volte si esagerava anche veramente nelle cose.
1: Vicino a te, c'è gente che si spogliava, io lo so.
2: Lo fanno.
1: Ti ho visto diverso.
2: 388-22-388-22, vai con i vocali nudiche.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: su RDS.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Ma settembre sta finendo.
12: Allora direi buona la prima, posso andare?
13: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum. Costruita intorno a te.
16: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
17: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: Allora, dalla doccia alle nudità. E quindi facciamo un po' un giro nella nostra intimità, no? È bello, certo. Anche questo. Dai, fra poco scopriamo anche.

0: hai una, com'è che dicono i giovani, una crash per che?
1: Io ho una crash, ho avuto una crash perché questa canzone che sentite ancora in sottofondo è meravigliosa, Strange World. Lui ha questa voce particolare, è un uomo, però in realtà ha veramente degli acuti.
0: È molto su.
1: Da farlo sembrare quasi una donna, no?
0: L'alba dei pazzi viventi, siete su RDS, amiche e amici, con Melania, con Beppe, buongiorno, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7. E così, stavamo parlando di nudità, di intimità, poi siamo finiti nelle docce, gli animali sì ci devono vedere nudi, ci devono, non ci devono vedere nudi, alla fine siamo arrivati alla conclusione che fare la doccia o comunque vedersi nudi insieme fa bene.
1: Migliora la coppia e anche l'umore. C'è una dichiarazione delle ultime ore di Iva Zanicchi che ha detto: quando mio marito era ancora in vita, quando non stava bene gli ultimi anni, per farlo star meglio mi spogliavo, lui si ammazzava delle risate.
0: Che meraviglia, che
2: meraviglia.
0: E cantava così: zingara,
1: zingara.
0: Grande Iva. Marcella è con noi, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao,
3: buongiorno.
0: Carissima, ciao. Allora, tu invece ci hai aperto un altro mondo, ci hai aperto addirittura le porte della tua doccia. Cosa succede lì?
3: Sì, no, praticamente il mio amoroso ha adoperato questa tecnica, che sarebbe quella che quando arriviamo al picco più alto magari del litigio, sì, lui dice no, ci spostiamo di là, e infatti noi ci spogliamo e facciamo una doccia bella calda, rilassantissima, che aiuta proprio entrambi a tranquillizzarsi, a pensare ad altro.
0: Ma funziona veramente?
3: No, funziona davvero, per noi funziona benissimo.
1: Ok.
0: Però aspetta, scusami, la dinamica, perché adesso mi metto nei panni di chi sta ascoltando adesso. Io sono nel piano di un litigio. Magari stiamo parlando di cose brutte, tipo di soldi, quelle robe là. Cioè, come vi viene dire, vabbè, adesso dai, levati le mutande, andiamo a fare la doccia? Cioè,
3: non
1: ti viene? È un accordo che hanno, cioè, quando stanno per esplodere, ormai si conoscono, siccome sono futili, no, questi litigi non portano a niente, sanno che per rilassarsi, da quanto ho capito, si spogliano, vanno in doccia e in maniera, diciamo, quasi automatica smettete di litigare, giusto?
3: Sì, perché poi arriva il fatto che ci spogliamo, ci guardiamo negli occhi, magari a volte capita quella volta, quella carezza dentro, prima della doccia e dentro la doccia, quella carezza, quel tatto, e poi da lì iniziamo magari a parlare con calma dell'argomento, un po' più rilassati.
0: Okay. Sotto la doccia.
3: E aspettiamo 5 minutini prima di poter parlare.
0: Io vi invidio tantissimo.
1: Che bella,
0: cioè, l'idea di io ma avrei anche un po' di imbarazzo, vi dico la verità. Cioè, nel senso, sto sotto, mi sento un deficiente sotto la doccia, così nudo. Senti, quanto hai speso? Non mi viene.
1: Provaci bene.
3: A volte onestamente anch'io vorrei chiederglielo, però per zitto, non voglio dire niente, sta lì e faccio finta.
1: Ma ragazzi, le coppie hanno degli accordi interni che funzionano, non è una dinamica che per voi funziona, va bene, dai, bravi. Magari abbiamo dato spunto anche per poterlo fare a casa noi, per emulare.
3: Speriamo.
1: Questa cosa bella, dai.
3: Sì.
1: Beppe, appena litighi con Tiziana, via, tutti nudi
0: sotto la doccia. Va bene, ci hai aperto una soluzione meravigliosa, cercheremo di farne tesoro. Grazie Marcella, grazie.
3: Buona giornata.
1: Un abbraccio, ciao.
3: Ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Business Randy, good all day su RDS.
1: Lo so, tu vuoi il messaggio per chiudere il discorso di Marcella che fa pace sotto la doccia col fidanzato.
0: Sì, sono arrivati un po' di commenti.
1: C'è qualcuno un po'. Ragazzi, però bisogna fare i conti pure con la realtà dei fatti, cioè la bolletta, le cose che costano, no?
2: Buongiorno RDS. Volevo aggiungere in merito a Marcella la sua idea di mettersi sotto la doccia quando gli animi si stanno riscaldando. Vuole sapere quando arriva poi la bolletta dell'acqua come raffreddano gli animi.
0: Vabbè, litigano e poi si rimettono sotto la doccia.
1: Un'altra volta sotto la doccia. O comunque d'estate la fai con l'acqua fredda.
0: Beh, quello è vero, dai.
1: Va bene, dai, grazie. Marcella è stata veramente molto brava. Chi va giù questa volta?
0: Va Marco oggi.
1: Marco, oggi vai tu. Vai a prendere lo scherzo di tutti i pazzi per RDS e prendine uno bello.
0: Mi raccomando, ritorna veloce, dai.
1: Andiamo!
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: Pronto? Il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3.733, 33 rate mensili da €99. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale €9.705. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450. Can't touch
11: this. Bastano €4.95. Per concedersi il gusto di McDonald's con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4.95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
19: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
19: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
6: Perché? Perché?
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Ecco perché.
20: Non fartela scappare.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: E allora, buongiorno.
0: Ma buongiorno,
1: Alba,
0: buongiorno
1: amici. Viventi con Melania Cobeppe dentro a anche qualcosa di Tutti Pazzi per RDS.
0: Ma Marco dov'è quello scherzo?
1: Marco se n'è andato e non ritorna più.
0: Marco!
23: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata.

0: Che sound, ragazzi. Madonna, Danzeteria, guardavo il video sul 265 del digitale terrestre e ho riconosciuto Kate Moss tra le protagoniste di questo videoclip.
1: Io non riuscivo a vedere perché il video è un po' Moss, quindi non... È vero, c'è Kate.
0: C'è Kate, vero.
1: C'è Kate, mamma mia.
0: Oh, è arrivato anche Sam Moss, pure Bella Mia.
1: Sam Moss,
0: Bella Mia. Ed è tornato a casa.
1: C'è lo scherzo da tutti i pazzi per RDS, CSI Monnezza.
2: CSI Monnezza. CSI Monnezza. CSI Monnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
3: Ciao, sono Michelangelo e insieme al mio amico Stefano vogliamo fare lo scherzo CSI Monnezza al nostro amico Alessio. Vai, Buzz, pensaci tu.
1: Eccoci.
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve, controllo differenziata del comune di Sant'Eloro.
3: Buongiorno, mi dica.
4: Allora, purtroppo abbiamo delle multe da spedire per degli errori che sono stati fatti con la differenziata.
3: Sì, che errori? Io ho seguito le istruzioni del parmigiano di casa.
4: Allora, qua abbiamo un giorno abbiamo trovato della carbonella nel sacco dell'indifferenziata.
3: Io sinceramente non mi ricordo dove è stata lasciata, ma comunque mi ha detto che ci pensava la signora di
4: intanto per questa cosa ne dobbiamo mandare una multa.
3: Di quanto è l'importo?
4: Allora, per questa della carbonella sono 726 euro.
3: 726 euro? Sì.
4: Però purtroppo invece la multa, quella più salata, è per inquinamento atmosferico, perché ha buttato dell'immondizia privata del B&B qui nei cassonetti della spiaggia di Comino.
3: Scusi, ma che immondizia hanno buttato?
4: Queste sono immondizia vostra che avevate nel B&B e l'avete buttata a spiaggia di Comino.
3: Questo non è vero.
4: Questo è vero, sì, perché noi abbiamo le telecamere.
3: Che cosa abbiamo buttato?
4: Nel video si vede chiaramente questo signore che ha un materassino blu in mano che lo appoggia e butta dell'immondizia nel cestino.
1: Cioè, il materassino?
3: Ma per carità, ma non... noi abbiamo buttato...
4: Sta negando l'evidenza. Scusi, abbiamo il video, sta negando l'evidenza.
3: Non sto negando l'evidenza, però sto dicendo che io non so gli altri due amici che erano con me se hanno buttato qualche busta di casa.
4: No, qui sta accusando i suoi amici.
3: No, io non sto accusando i miei amici, io sto dicendo quello che ho fatto io.
4: Noi nel video chiaramente c'è un ragazzo e un materassino blu in mano che ha appoggiato il materassino e ha buttato questo per tre giorni di fila, fra l'altro, non un giorno solo.
3: No, ma lei mi sta dicendo
4: perché voi turisti che venite in Sardegna e fate i porci comodi vostri e ci sporcate le spiagge.
3: Ma sono tre volte che vengo in Sardegna, ma che vi sporchiamo?
4: Ogni volta si comporta così, scusi.
3: Ma che cosa? Ma io non pago nessuna multa. Arrivederci, buona giornata.
5: Allora. Appena attacca il telefono la nostra vittima manda subito un messaggio sulla chat di gruppo. Ascoltiamo.
6: Oh, raga, buongiorno. Mi è arrivata una chiamata da un sardo di giù. Mi fa: siete stati in Sardegna, allora ci stanno un po' di problemi con la raccolta differenziata. E vabbè, questo si impunta, fa: no, adesso per questa cosa qui però c'è una multa, e chiedo quanto sarebbe, per curiosità, sta multa che io non intendo pagare. Ha fatto: no, per questa qui sono 750 euro. Raga, noi questa cosa poi non l'abbiamo fatta, giusto? Poi, cioè, questo voleva un'ammissione. Io mo scrivo subito a quella di casa, sento un attimino com'è sta situazione. Cioè, se per la carbonella 750 euro, per quell'altro che c'è sta? Arresto e processo per direttissima.
7: Pronto? Oh, Ale, ma senti una cosa, ma qua mi hanno chiamato certi, mi hanno detto due multe.
3: Allora, ok.
7: Ma che sei grado quando me ne sono andato?
3: Gli ho attaccato in faccia.
7: Non ho capito, questo mi ha parlato 7,26, vabbè, la carbonella avete buttata in indifferenziata. L'altra mi ha detto 3.000 euro perché stava in spiaggia a Capo Comino, dice un ragazzo col materassino blu, si è visto che sta vicino ai secchi e butta nell'indifferenziata in spiaggia.
3: Sì, allora,
7: è stato.
3: Aspetta, fammi parlare.
7: Io da qua sto a parlare di 4.000 euro,
3: Ho capito, ma...
7: L'ho pure chiesto, ho detto: ma che te conviene questa cosa? Mia mamma ha detto.
1: Bravissimo.
3: Allora, questo qui mi ha chiamato e lui non mi faceva finire la frase, perché palesemente stava registrando perché voleva un'ammissione. Noi abbiamo smaltito a Capo Comino i rifiuti che si sono formati nella giornata.
4: Ah, lo sta mettendo, lo vede che lo sta mettendo. Prima mi chiude il telefono in faccia, ero al telefono con il signor Stefano. Lo vede che lo sta mettendo di nuovo.
3: Ma mi scusi, ma mi parla di 4.000 euro di multa, mi dice che lei mi sta registrando perché vuole un'ammissione.
4: La missione l'ha già fatta. Ed è partito anche lo scherzo in diretta a tutti i pazzi. Buongiorno. Per RDS.
8: Michelangelo e Stefano ti hanno fatto uno scherzo, sei in diretta alla radio.
3: Buongiorno. Non ci credo. Ho chiesto la cartella di casa.
9: Guarda Carbonella però, una domo paga la bracciata.
8: Vuoi dire qualcosa a Michelangelo e a Stefano?
3: Che sono due teste di casa.
8: Ciao ragazzi.
10: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Mai. Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Noemi, fai tu
0: le cose sue,
1: cioè, voglio dire.
0: Hai ragione, hai ragione, anche perché noi dobbiamo chiudere la prima ora.
1: E chiudiamola,
0: cioè,
1: chiudiamola.
0: Le chiavi, che io mi dimentico le chiavi.
1: No, io mi fido del prossimo, amici.
0: Le lascio
1: io
0: così,
1: lascio tutto
0: lascio.
1: Aperto.
0: Porta
1: sì.
0: aperta, dai.
1: Porta aperta.
0: Ricordi lo spot? Porta aperta la Renault. Negli anni 80 c'era.
1: No, non me lo ricordo, io mi ricordo, mi viene sempre in mente: chiudi una porta, si apre un portone.
0: Ah, certo, okay. Quello certo.
1: Lasciamo socchiuso la porta sì. per aprire sbababam il portone della seconda ora.
0: Andiamo!
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
5: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
6: Nella chat di classe mi minacciavano.
7: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Là, signori, sono le 6 in punto. Questa è l'alba dei pazzi viventi. A condurre il programma più seguito d'Italia, Melania Grimano e Beppe De Marco.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Voglio
1: buongiorno.
0: Vedere se qualcuno ci contraddice.
1: Buongiorno.
0: Che diciamo.
1: E non vi permettete, né? No, amici, è un piacere essere qui di martedì, perché il martedì è il giorno in cui si carbura meglio.
0: Sì,
1: eh? Si va avanti perché si dice il weekend.
0: Sì, sì.
1: Ce l'abbiamo proprio.
0: Ce l'abbiamo
1: alle
0: poi
1: spalle.
0: Da mettere. Oh, che coglione! Perché quelle.
10: Oh, che coglioni!
0: Ecco, questo dovete scrivere per vincere la pazzo bag o che aggiungete quello che vi pare con nome e città. 38822 38822.
1: Va bene. Vai. Africa e Toto.
11: L'alba dei pazzi viventi.
12: L'alba dei pazzi viventi.

0: Tu me lo chiedi, io te lo dico. È nel 1983, Africa Toto, capito? 1983.
1: È incredibile. Te ridò sempre anni d'oro, ragazzi, la musica degli anni 80.
0: Vabbè.
1: Appellone?
0: Appellone. Chi c'è c'è? Chi non c'è non c'è.
1: Stamattina abbiamo Gabriella. Ciao Gabri, benvenuta.
2: Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti, baci.
0: Bella, oh, bella pimpante, grande. Da Gerano, lei è in stazione a Colleferu perché sta andando a prendere il treno, quindi vedi, per andare al lavoro. E nonostante tutto, tu ti senti libera di parlare? Cioè, c'è gente lì vicino a te, intorno a te?
2: Allora, adesso no, perché mi sto avvicinando verso la stazione, però tra poco ci sarà gente.
1: Okay. Magari ci passi qualcuno, no? Dai, scherziamo, facciamo un karaoke aperto a tutti.
0: Curiosità, siete in tanti a prendere il treno alle 6?
2: Cosa? Aspettate che non vi ho capito.
0: Siete in tanti a prendere il treno a quest'ora?
2: Sì, tantissimi, soprattutto verso Roma, perché da Colleferro prendo tanti. Io mi allontano che vado appunto a lavoro a Cassino, e tanta gente invece va verso Roma, tantissima.
1: Certo. Quindi siamo nel Lazio, ma sono tanti pendolari.
0: Sai che bello mettere una radio lì in mezzo in attesa del treno,
1: con l'altoparlante.
0: Sarebbe bello. Va bene. Senti, ma noi prima stavamo parlando anche del far pace sotto la doccia, cioè uno litiga all'apice della litigata, l'altro dice dai, levati la mutanda, andiamo sotto la doccia. Funziona così anche a te?
1: Anche a casa tua?
2: Sì.
1: Gabri,
2: sì, anche a casa mia funziona.
0: Ma
2: così,
0: veramente?
1: Ma
0: ragazzi,
1: che grande,
0: ma è bellissima sta
1: secondo
0: cosa.
1: Secondo me è una cosa delle nuove generazioni, perché Marcella, che ha parlato
0: anni
1: con noi, 23 anni,
0: lei 33.
1: Gabri sappiamo che ne ha 33, ce l'ha detto fuori onda, quindi è super, quindi abbiamo scavallato noi più grandi, insomma, non abbiamo sta roba. Beh, bravi,
0: ci piace tanto questa cosa. Se la ride
1: e avete anche due bambini, cioè loro tranquilli vanno a dormire, voi vi calate
0: almeno
1: tutto.
0: Un paio di volte hanno litigato
2: anche ultimamente
0: che sei in attesa. Arriva il terzo, signori.
2: No, ci penso proprio.
1: Però intanto me la divertite. Bravi.
0: Arriva la pazzo bag, Gabri, con i gadget di RDS.
1: Un bacio.
2: Grazie mille, ciao ragazzi,
0: grazie,
2: un piacere sentirvi.
1: Anche
0: ma
1: per
0: nostro.
1: Noi. Saluta tutti i pendolari.
2: Tutti.
1: Ciao Gabri.
2: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: insieme su RDS, l'alba dei pazzi viventi, l'urletto di Melania Grimano, Beppe De Marco.
1: Buongiorno amici.
0: Marco Bellavia, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Allora, spesso noi vi raccontiamo cose cercando curiosità che siano belle, che siano simpatiche, e pensando con Melania, sai, facciamo riunioni, noi, c'è un argomento che noi trattiamo poco, che è la politica.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, giustamente uno dice, però che palle la politica. Ma perché? Perché che palle? Perché alle volte non si capisce la politica.
1: No, bisogna anche saperne un po' di più, secondo me, per come sta andando il mondo. Leggevo il giornale, esatto, per capire un po' di più sulla legge elettorale, ci ho capito poco.
0: Perché propongono questa cosa, ci sono delle motivazioni, no? Quindi cambiano. Allora noi abbiamo pensato di musicarla. Adesso noi ve la facciamo sentire, poi ci dite cosa ne pensate, se avete capito qualcosa al 388-22-38822. La legge elettorale. Si cambia la legge elettorale e spunta il caso dell'ex generale. Vannacci ha salutato Matteo Salvini, ora corre da solo per nuovi destini. E per Meloni quei voti possono pesare, c'è un 42% da conquistare. Perché raggiunta quella percentuale scatta un premio che aiuta a governare. Ma per chi ha un partito nuovo di zecca arriva una regola che un po' lo becca. Per presentare le liste alle elezioni servono 6.000 firme per collegio. Più sottoscrizioni. La maggioranza dice stop alle liste civetta, l'opposizione protesta e non l'accetta. Per la Schlein quelle firme sono davvero esagerate, Conte chiama il Quirinale perché vengano valutate. E se vi siete persi fra generali e coalizioni, firme

0: su RDS l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Allora, sì, uno dice parlo di politica, parlo di attualità, però alla fine sai cosa funziona?
1: Cosa funziona?
0: Temptation Island.
1: Ho avuto un attimo paura, cosa funziona?
0: Sì, si lavora, si fatica, tutto quello che ti pare, però alla fine si finisce là.
1: Si finisce, sì, fallo di confronto.
0: Posso
1: amici.
0: Fare un appello?
1: Vai.
0: Cerco persone che ne sanno davvero, cioè chi fra voi, amiche, amici, segue veramente Temptation Island e sa tanto, tanto.
1: Che può darci gli ultimi aggiornamenti.
0: Perché deve essere una sorta di inviato, perché io voglio capire anche cosa succede su quel tronco, capito?
1: Sì. Si accendono le fiamme di sto falò. Allora dai, 38822 cerchiamo un esperto o un'esperta di Temptation Island.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
1: Andiamo subito in redazione RDS, buongiorno a Guido De Santis.
15: Ciao Melania, buongiorno a tutti. Ucraina è...

0: Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici, lo fa sapere il presidente americano Trump, che aggiunge l'aumento dei prezzi dei carburanti dipende da questo conflitto e non da quello con l'Iran. Intanto caccia della NATO hanno colpito un drone nei cieli della Lituania. Intelligenza artificiale, il capo della Casa Bianca contro gli interrogativi dei colossi, e la Cina parla di guerra fredda. Sentiamo Gianluca Teodori.
1: L'esigenza dichiarata di porre un freno all'intelligenza artificiale condivisa dai colossi è espressione di una cospirazione malata contro l'AI e i data center, cosa che avvantaggia la Cina. Donald Trump si è autoinvestito via social come controllore di ogni possibile deriva. L'unico guardrail di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli Stati Uniti ce l'hanno. Eccomi. Abbiamo enormi poteri sanzionatori e normativi su queste aziende. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, conclude il capo della Casa Bianca. Panico, scontro e concorrenza sleale ostacolano il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale e non serviranno agli interessi di nessuno, la replica del portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, che accusa i leader statunitensi del settore di tentare di colpire Pechino attraverso un vero manuale di guerra fredda.
0: Ex Ilva, per i lavoratori dell'indotto, sciopero di 24 ore, finisce alle 7, blocco delle strade, domani l'incontro a Palazzo Chigi, quando è previsto anche il Consiglio dei Ministri. Attese misure selettive contro il caro carburanti, la proroga del taglio delle accise sul diesel attualmente in vigore scade alla mezzanotte di giovedì. Il calcio, la Serie A, la quarta giornata si chiude con le vittorie di Inter e Roma, si confermano al comando della classifica con 12 punti, e del Como. I nerazzurri battono 5-3 l'Udinese a San Siro, mentre i giallorossi si affermano 2-0 sul campo del Toro. A quota 10 anche i lariani, che col 2-1 al Parma riprendono la Lazio. Questa è RDS.
2: Mel, voglio un confronto.
3: Sì.
2: Andiamo sul tronco, perché ti devo parlare.
3: A me il tronco spaventa un po', devo dire la verità.
2: Dai,
3: no, c'era anche il tronchetto della felicità.
2: No, quella è un'altra cosa. Temptation Island.
4: Dalle 5 alle 6.

0: Superstar, Jamilia su RDS, le 6:32. Questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe che si trasforma in Temptation Island. Ieri sera l'ultima puntata.
1: Che edizione, ragazzi.
0: Numeri da capogiro, cose mai viste. Un programma che piace tantissimo.
1: Sei coppie sono entrate in questo programma con due tentatori a testa, a coppia, no?
0: Sì.
1: Quindi per quanto riguarda la donna, per quanto riguarda gli uomini, dei tentatori e delle tentatrici che cercano così di creare insidia, no? Tra le coppie.
0: Probabilmente sì. 21 giorni per essere sottoposti a ogni tipo di tortura, evidentemente, alle quali devi resistere. Ma ci spiega tutto il nostro inviato direttamente dall'isola delle Palagos. Nicolò, ciao Nicolò, non so dove sia Temptation Island.
2: Ciao.
1: Buongiorno. Deve essere tipo un

0: resort in Sardegna. Comunque
1: no, non più.
0: Dov'è? Dov'è? No,
2: dov'è?
1: Da 2 anni a questa parte in Calabria.
2: In Calabria.
0: Mamma mia,
2: Mel,
0: in Calabria.
2: Ci caschi sulla
0: neanche la
2: location.
0: Beh, Sardegna, Calabria, ecco. Italia. Non è Galapagos. Sì, sì, sì.
2: Noi siamo giustificati dal fatto che andiamo a dormire molto presto e quindi Nicolò, come potrai immaginare, abbiamo visto poco di Temptation Island, ma grazie a te cerchiamo di entrare nel vivo. Tu sei un metalmeccanico, quindi una persona tutto d'un pezzo, sposato e sì. Tua moglie ti invita a guardare Temptation Island.
1: Mi costringe, sì, esatto.
2: La cosa meravigliosa è che poi tua moglie ha le chat in contemporanea con le amiche, ma poi chiede anche a te di dare un'opinione.
1: Certo, e io giustamente sono anche lì invitato gentilmente a dare la mia di opinione.
0: Okay. Cosa ne pensi, Nicolò, di questa edizione che è finita ieri?
1: Ma come tutte le altre edizioni, di base è creare dinamiche a volte anche surreali, però... Sì. I tentatori a volte sono si vede che a volte sono anche costretti un po' a tentare le fidanzate o le tentatrici a tentare i fidanzati, sì, sì, per creare dinamiche, e quasi quasi si stupiscono anche che vengono ripresi da telecamere come se non sapessero già prima che ci sono le telecamere.
2: Certo. Alcune cose sono un po' messe in scena, se vogliamo, però fa parte dello spettacolo. Quindi, anche quello. Ma io volevo entrare nel vivo e la domanda proprio più semplice al mondo: perché piace tanto Temptation Island? Quali sono le dinamiche? Cos'è che piace tanto agli italiani?
1: Piace proprio vedere come i fidanzati o le fidanzate interagiscono con questi qui che conoscono magari da pochissimo e iniziano a farsi dei film, no? Dei film pazzeschi. Mi ha guardato, non mi ha guardato, allora cosa faccio, cosa non faccio, con queste confidenze, telecamere che riprendono tutto.
0: È il sogno di tutti.
2: Sì, ma non c'è il rischio litigata, cioè ti spiego.
1: Ma assolutamente sì, e quello è bello. Le litigate.
2: No, non fra loro, tu a casa sul divano, quel divano scotta. Perché? Perché tu magari tua moglie ti fa la domanda insidiosa: ah, cosa ne pensi per come si è comportato quello? Tu rispondi male.
1: No, io rispondo di solito faccio dei versi tipo ma io sei male.
0: Fai come i fumetti, fai te.
2: Giustamente non si espone.
1: No, di solito dico sì, a volte dico sì, ma hai ragione, sì, è vero, ecco, la frase è vero risolve sempre tutto, sì, è vero, anche
2: me
1: per me.
2: È vero,
0: oh, se lo sta scrivendo davvero, Beppe. Vabbè, comunque, dinamiche particolari, 6 coppie, 4 sono scoppiate, una coppia invece si sposa, l'altra continua a convivere felicemente.
2: Pare che ieri ci sia stato uno scontro fra Christian e Soraya.
1: Sì, praticamente poi, ma esatto, perché poi finisce i 21 giorni di resort.
2: Sì.
1: E dopo c'è un Temptation Island, e poi quindi dopo un mese si rincontra per vedere che fine hanno fatto, se si sono riappacificate o no.
0: Uno spin-off, diciamo.
1: E ieri addirittura questo dicendo un e poi come se non era già abbastanza.
2: e poi va bene, poi pare finirà sul trono, e poi finirà sul trono di Maria De Filippi.
0: Sì, uomini e donne.
1: Qualcuno tendenzialmente sì.
2: Va bene. Okay. Nicolò, sei straordinario.
0: Grazie.
2: Bravo, grazie, grazie Nicolò.
0: Un bacio e buon lavoro.
1: Ciao.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Olivia Rodrigo. Stupid Song.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su RDS 6:39.
1: Buongiorno
0: amici.
1: Diamo i numeri. Allora, Melania farà un po' dopo il notiziario, quindi seguitevi tutto il notiziario. Subito dopo darà tre numeri che devono essere gli ultimi che dovete trovare anche in ordine sul vostro contachilometri.
0: Okay? Ok, perfetto. Vado molto a caso, eh? Mi faccio ispirare oggi. Numeri. Dalla luna. Dai numeri. Questo mi viene bene.
1: A quel punto vi fermate per andare in sicurezza, fate la foto e ce la inviate al 38822.
0: State lì tra pochissimo.
1: Conta chilometri.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per le idee che fanno discutere.
2: No, la frase sono per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
3: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
4: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Diamo un'occhiata a tutto quello che succede intorno a noi. C'è Guido De Santis. Ciao Guido, buongiorno.
8: Ciao Beppe, buongiorno a tutti. Caccia della NATO hanno colpito un drone nei cieli della Lituania. Da Russia e Ucraina via libera una tregua su obiettivi energetici. L'annuncio di

0: Donald Trump. Medio Oriente, 13 civili feriti nei raid degli Houthi nelle ultime 24 ore. Riad fa sapere, risponderemo. Ex Silva a Taranto, sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'indotto, assemblea davanti allo stabilimento, blocco delle strade, agitazione fino alle 7 di stamattina. Sindacati riconvocati domani a Palazzo Chigi. Il Senato chiude l'esame della riforma della legge elettorale. Fra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati, oggi il voto finale. Tra oggi e giovedì ritorna a scuola di 8 milioni di studenti fra Lombardia e la Sardegna, dopo le riprese in Trentino, Alto Adige, Veneto, Valle d'Aosta. C'è una novità nei programmi, sentiamo Daniele Grassucci, co-founder del portale scuola.net.
1: L'educazione alle relazioni diventa un obiettivo formativo in tutti i cicli scolastici. Per quanto riguarda invece l'educazione sessuale in termini biologici, sarà chiaramente integrata nelle linee guida delle materie di indirizzo in ogni ciclo scolastico, però alle elementari e alle medie non sarà possibile proporre delle attività extracurricolari, mentre alle superiori sarà possibile, però col consenso informato dei genitori.
0: Etna, voli ancora sospesi all'aeroporto Fontanarossa di Catania fino alle 10 di stamattina, la misura per l'attività eruttiva e la nube di cenere. Il calcio, la Serie A, la quarta giornata si chiude con Roma e Inter al comando della classifica, punteggio pieno, nerazzurri che hanno battuto in rimonta al Meazza 5-3 l'Udinese, 2-0 dei giallorossi sul campo del Torino. Insieme alla Lazio insegue anche il Como che supera 2-1 il Parma. Questa è RDS.
2: Grazie Guido. Melania, tocca a te, i tre numeri.
3: Sono 472.
2: 472, fate una foto al vostro contachilometri, se le ultime tre cifre sono queste, allora 38822, 38822.
4: Alle 5 alle 7.
5: L'alba dei pazzi viventi.

0: Damiano David su RDS, 10 minuti e saranno le 7, va che si va veloci, su che c'è traffico, sgomma Marco, sgomma!
1: Sgommiamo verso nuovi orizzonti, andiamo a Bergamo, raggiungiamo Roberto, ciao Roby, benvenuto!
0: Buongiorno!
2: Buongiorno ragazzi!
0: Tu sei, ci guardi dall'alto, nel senso che tu guidi quei mezzi pesanti, tipo le bedoniere, no? Quindi che io mi impressiono sempre quando in mezzo al traffico ce l'ho a fianco. Il tuo è basso?
1: No, ci senti bassissimo. Ci senti bassi? Ah. Ok, per caso hai la radio accesa? Spegnila.
2: Via voce spento.
1: Vabbè, allora cerca di tenere la cornetta proprio attaccata all'orecchio se riesci, ok Roby?
0: Bene. Okay. No, stavo dicendo che fa impressione in mezzo al traffico perché la macchina è ad altezza ruote, quindi tu invece te la comandi da lassù praticamente.
2: È una postazione privilegiata, ecco.
0: Ok. Senti, i chilometri erano quelli della tua macchina o quelli della bedoniera?
2: No, sì, del mio mezzo.
0: Del mezzo. Ah, ok.
1: Okay. Va bene.
0: Comunque, sì, quanti chilometri fai al giorno? Vediamo se te la meriti questa pazzo bag.
2: No, col mio mezzo una cinquantina, poi col camion molti di più, se non ho mai quantificato.
0: Ma allora gliela diamo.
1: Vabbè, io gliela do la pazzo bag.
0: Gliela diamo. Soltanto una cosa, l'ultima, ci salutiamo. Cosa ne pensi di Temptation Island?
2: mi fa ridere.
1: Puoi anche rispondere come Fantozzi. La corazzata Potionkin, No, puoi anche rispondere come Fantozzi nella corazzata Potionkin che diceva.
2: No,
0: lui non si permetterebbe mai. Lascia a noi. Una cagata pazzesca. Va bene. Roby, salutaci Bergamo, una città meravigliosa, ti vogliamo bene. Buona giornata.
2: Grazie.
1: Ciao Roby.
3: Ciao. Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, l'ultima canzone per quanto ci riguarda.
2: Per noi era il canto del cigno. No. Quindi ci fermiamo qui.
1: Non è bello di solito.
2: Vabbè, ci stava.
1: Ragazzi, stamattina mio figlio inizia la scuola.
2: E dai, in bocca al lupo. Vola. Vedi che ieri ci siamo dimenticati di fare in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono tornati a scuola, perché ieri c'era l'ingresso, quello
1: sì,
2: ufficiale.
1: L'ufficiale. Mio figlio va alla materna.
2: Certo. Quindi siamo con voi, RDS. È la radio che accompagna i genitori che portano i figli a scuola, quindi diventiamo un po' gli zii di tutti, no?
1: Libertà!
2: Dai che oggi se ne vanno, dai. Dai. Dopo le 9 tutti liberi. Vabbè, ci sentiamo domani mattina se ce la facciamo alle 5, perché c'è l'alba dei pazzi viventi con Melania Agrimano.
1: Con Beppe De Marco.
2: Grazie a Marco Bellavia, domani. Ciao!
1: Baci!
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
1: Ritorniamo subito in redazione RDS. Ancora buongiorno a Guido De Santis.
5: Buongiorno a tutti, ciao Melania.
1: Le news, sentiamo.
5: L'Arabia Saudita avverte e reagirà con fermezza contro gli Houthi yemeniti. Questo dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani con missili balistici e droni che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del paese. Intanto caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Ucraina e Russia hanno accettato di non colpire obiettivi energetici, così il presidente americano Trump, ma nella notte da segnalare che a Kiev sono stati colpiti depositi di carburanti e magazzini.

0: capo della Casa Bianca ha aggiunto: l'aumento dei prezzi dei carburanti dipende da questo conflitto e non da quello con l'Iran. Intelligenza artificiale può colpire al cuore le democrazie, avverte l'ONU. L'alto commissario delle Nazioni Unite chiede una governance efficace e parla di rischi senza precedenti per i diritti umani. La Cina e la Casa Bianca contro le limitazioni. Al Senato chiuso l'esame della riforma della legge elettorale, le preferenze con capi di lista bloccati. Fra le modifiche apportate a Palazzo Madama, oggi il voto finale. A Napoli, sequestrata in una cantina, violentata per ore a Castellammare di Stabia, arrestato dai carabinieri un 26enne. La vittima è appena maggiorenne, lo aveva conosciuto tramite una chat. Emma Bonino oggi in Campidoglio a Roma, ai funerali di Stato attesi Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. E nella capitale una cinquantenne ferita nel quartiere Prati, raggiunta da un colpo di pistola ad aria compressa mentre camminava in strada. Il calcio, la Serie A chiusa la quarta giornata, rimangono a punteggio pieno l'Inter che batte 5-3 l'Udinese in rimonta e la Roma che passa 2-0 sul campo del Torino. A due punti c'è il Como insieme alla Lazio, 2-1 della squadra di Fabregas sul Parma. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
1: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole e il tempo si presenterà stabile su buona parte dell'Italia, ad eccezione delle estreme regioni meridionali dove nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche fenomeno sparso. Clima ancora estivo, punte massime fino ai 29-30 gradi. Vi segnalo poi nella seconda parte di mercoledì l'arrivo di una perturbazione atlantica che interesserà principalmente il nord-ovest. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.

0: tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Rossella bella, ciccio pasticcio e pazzo pazzo.
4: Rossella ciccio pazzo. Della via regia alle 7 inizia tutti pazzi.
5: Tutti pazzi, tutti pazzi, tutti pazzi. Cominciamo!
0: Cominciamo, cominciamo. Buongiorno
1: amici.
0: Buongiorno a tutti.
2: Cominciamo. Buongiorno.
1: Tornata Rossellina in studio. Abbiamo detto a tutti che ieri era fare eri sul set a fare delle scene d'amore e quindi.
2: Ma che scene d'amore?
0: Ma davvero? Tanti.
2: Ma perché per Ciccio, per Buzz Ciccio, sì. E il cinema è solo questo,
1: no,
2: andare
1: io lo
2: a baciare
1: so,
2: qualcuno
1: so.
2: Sul
0: è quello
2: set.
0: Che vorrebbe fare lui,
2: esatto.
0: No, quello che vorrebbe fare lui.
1: Scene di solo scene di baci.
0: Sì, ieri l'unico bacio che è arrivato veramente forte è quello di Marcolino Bellavia, che si è abbracciato al televisore.
2: Dopo il Torino.
0: Brava Torino.
1: Oh. Quanto ha fatto? Non l'ho visto.
2: 2-0, allora, amore.
0: Ha vinto tutte e tre, il Como ha vinto e l'Inter poi ha vinto.
2: E la Juve che ha fatto?
0: Non la Juve ha giocato l'altro ieri.
1: Però ha vinto la Sassarito Mavres, per esempio.
2: Ah, perché ce n'hai due, quando non
1: sì,
2: ce n'è
1: esatto,
2: una
1: esatto, cioè,
0: è il vecchio trucco questo.
1: L'anno scorso tutte e due male, quest'anno ma forse
2: tu cos'hai, parte. Il Monza, il Brianza,
0: no,
2: non
0: no,
2: lo
0: io
2: so
0: c'ho, io c'ho, c'ho il Livorno, la PL, cioè so,
2: ah,
0: so
2: ce
0: dove
2: l'hai,
0: andare
2: ce l'hai.
0: Ai miei ansiolitici so dove.
2: Perfetto, io c'ho il Bari quando ho il Martina
1: ecco.
2: Franca
1: il
2: da
1: Martina
2: capire.
1: Che categoria è il Martina Franca quest'anno?
2: Non lo so, sai, una volta andava di brutto, sai che non lo so, non me ne vogliate.
1: Una volta andava di brutto,
0: cioè ma sei andata a vederlo?
2: Sempre. Il Martina Franca no, no
1: però
2: no,
1: è nel suo cuore, sì.
2: Però è nel mio cuore, certo. Certo.
0: Vogliamo
2: certo.
0: Invitare
2: ho la maglietta
0: Rossella.
2: Del Martina
1: maglia,
2: Franca,
1: certo.
2: Sì, domani la porto.
0: Con due là, da un lato Martina, dall'altro Franca.
2: No, Rossella Franca.
1: La formazione domani la studi ce la dici.

0: 6, amici tutti pazzi per RDS. Cominciamo questa mattinata con uno scherzo, e uno scherzo di Ciccio nel particolare.
1: Cos'hai combinato,
2: allora,
1: Ciccio?
2: Il Marituzzo ha fatto un bellissimo regalo, cioè, alla Maritozzo. Moglie, cioè in realtà la moglie si è fatta un regalo, ha detto me lo prendi. Sono mesi che voleva l'aspirapolvere, quella particolare, no? Quella col nome
0: vabbè, una che costa tanto.
2: Insomma, una bella,
1: quella delle fiabe.
2: Quella delle brava, l'aspirapolvere della favola.
1: Quella delle fiabe,
2: esatto,
1: sì.
2: Delle fiabe. Ok. Solo che non arriva, e a questo punto, se tu fai un regalo, non è che uno può avere anche pazienza, certo, di aspettare, lo vuole subito,
0: esatto,
2: giusto?
0: Esatto.
2: E guarda caso invece non arriva.
1: Ti arriva il cattivone.
2: Hai visto la fiabe?
3: Ciao a tutti pazzi, sono Calogero. Voglio fare lo scherzo a mia moglie Monia, perché gli ho regalato un'aspirapolvere e non vedo l'ora di averla. Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Radio.
1: Pronto?
2: Amò.
1: Amò.
2: Senti, ma chiamato io sono da Aspiravolve.
1: Sì?
2: Dice che forse non arriva, arriva in ritardo qua, di là. Senti di chiamarti a te.
1: Sì. Va bene. Va bene.
2: Va bene. Ok, va bene. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Sì, pronto, buongiorno signora. Buongiorno, sì. Io ho sentito stamattina suo marito, il signor Giudice. Ecco,
1: sì.
3: No, gli spiegavamo che ci sarà probabilmente un ritardo per quanto riguarda la spedizione.
1: Ecco.
3: Ma sicuramente sì. Non prima di febbraio.
1: Ecco. Prima di febbraio.
3: Sì.
1: E come questo ritardo?
3: Ma perché adesso insomma il lavoro è tanto. Allora rimanga un attimo in linea, per favore. Un secondo.
1: Sì.
3: Un secondo. Guardi, sì. Non sentirà niente,
4: ecco.
3: Non attacchi perché sono col
1: con
3: okay. Una telefonata okay. Interna col servizio. Ok.
5: Okay. Bene.
3: Pronto, Tilio? Ascolta, quella del cos'è? Priolo lì giù a. In Sicilia, esatto, no, quella la spostiamo.
4: Sì,
3: dallo pure, allora, tu il dai serenamente a tuo cognato.
5: Sì.
3: Io gli dico due fregnacce a questa gente. Tu non ti allora, tu togli quella di Monia, esatto. E io ci prendo, gli dico due stupidate io e la faccio scalare, tanto poi che sia febbraio, marzo, capito? Va bene, dai, ok, ci parlo un secondo. Vai. Eccoci qua signora, buonasera, ecco, buongiorno. Allora, pronto?
1: Sì, sì, la sto sentendo. Ho sentito anche la telefonata che fa suo amico, sto parlando di coglioni. Ho registrato la telefonata e sì. Mi vado a denunciare.
3: No, probabilmente ha sentito male, signora, perché si sente
1: male
3: la linea.
1: Ho la telefonata registrata.
3: Sì, vabbè, adesso. Non faccia così, dai. Allora, ascolta, senta, lei probabilmente non conosce le dinamiche dell'azienda.
1: Ma
3: no, non faccia la solita vittima.
4: Dai, ti non faccio.
1: Ma lasci perdere. La telefonata è registrata. E lei passa un bel guaio.
3: No, non faccia così. Allora, ascolti, probabilmente non ha. Perché si sente ma.
6: Ecco.
4: Ha registrato un po' quello che è stato detto, sì. Beh, ha tutto registrato.
6: E vai. Quindi tra poco ci sarà la
4: seconda parte.
7: Wake up. Uffa, è già ora di alzarsi. Però per fortuna ci sono rosse.

0: regalo, la promessa c'è stata. Io ti regalo questa aspirapolvere, l'aspirapolvere delle favole, chiaramente.
1: Arriverà, un giorno arriverà.
0: Arriverà. Ma in realtà c'è, è solo che. Vabbè,
1: prima passa da un cugino.
0: Vabbè, sì, deve... dalla mia cognata.
2: Ha sentito cognato. La signora una telefonata che hai fatto tu.
0: Ma perché ha fatto l'orecchio lei?
2: Cioè, e cioè... adesso è veramente nera.
0: Ma non ho detto niente, dai, forza.
3: Chi parla?
4: Amore.
3: Tu sei. No, mi siete avuto un letto. Perché che si mangi prima un attimo e la signora si disse un attimo gli passo quello tronco dell'ospedizione e mi passo che qua ha parlato con suo marito venduto gioco di queste parte e mi ha detto che quasi che la spedizione se ne parlerà verso febbraio e
0: c'è con
3: tutto
0: vasca.
3: Questo ritardo se lei è con il ritardo della batteria no se non era la, a batterie di Vignate no ci si vede proprio la batteria c'è cioè della. Guarda, sto parlando con un attimo, parlo con un altro, la lascio in linea, non sente niente, lei non riattacchi, no. E invece ha telefonato che l'ha sentita tutta. E c'è chiuso un gioco a dire a chi sto. Senti, il folletto daglielo all'amico tuo, a questi siciliani, che questa stramonia è stata coglioni, e questi giudici, questa giudica, lascia stare questi Sicilia, glieli chiamo febbraio, marzo, aprile.
4: Ma
3: io ho capito bene, eccole fa allora signora. Facciamo che allora ci si sente, io guardo che ho sentito tutta la telefonata. La signora Monia che rompe i coglioni ci disse, ora lei ci se c'ho la telefonata registrata. Se mio marito è finanziere, lei non li attacchi, no, se lei ora passi qua e c'è chiuso il telefono.
4: E come ti arrestati, scusa?
3: Io ora stai chiamando la responsabile, le faccio dare le 100 euro, mi stai facendo 100 euro ammazzato, lasciamo passare a questi siciliani.
2: Bravo.
3: E ci
2: sono
3: in coglia così.
0: No, allora tua. Sì, ecco, guardi che aveva lasciato il telefono alzato. Guardi che, allora, signor Calore, guardi che non è vero, quello che sta dicendo la signora. Buongiorno, qui è Tutti Pazzi per RDS. Buongiorno Monia, perché racconti queste cose che non sono? Perché dici queste cose a tuo marito? Calogero, sincero, a chi credi? A noi o a tua moglie?
4: A voi, credo.
0: A noi.
3: Ma chi sei? No, guarda, Calo.
0: Sei no. Senti, cosa pensavi quando ti hanno detto quelle cose brutte?
3: No, avevo la pressione a 3000. Il fatto del caffè a quest'ora mi prende il telefono.
0: Senti, noi aspettiamo la grande vendetta per Calogero, ok?
3: Sicuramente,
0: ti abbracciamo forte.
3: Un bacio
0: anche ai ragazzi. Ciao, un bacio.
3: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.